0: la karo
1: le ka ntate man
0: re teng kwa re mwa
1: ke nna le ka ntate
0: e ke na le mathata nyana la ke batla go tsenya mola tsenya la lao ke nyele tsho ke di puti
1: all right a router
0: e ke nyele tsho ke di puti ke bo
1: ha ke o ya gago ya lela ka ha o
0: ai go kwe ke na mo tshubu go morao
1: oh okay
0: ke na mo khalo ya emo
1: aha
0: ya ne ke batla go ba ga tsho ba batile le tsona bo ja ka bo kana tara bo ben here ha ba pona di puti dena le manyana a khuruna ronto nyana jana
1: mm
0: di puti di le 24
1: yo
0: ide a sing jo ga di bonwe
1: ya sing jo ga di bone ke leng bogologolo lo kopane le tsone ara
0: ke ra na mabale tsikile kile botswana ha ke tla ba botare ke itela go ga e ba nthaba di puti di nyeletse
1: yo yo yo 25 ya
0: eh
1: no are sholo fela gore gona le ba ba reditse ba batla tsong ba latedisa kere
0: ke tsola la jalo mongwane
1: ya
0: thank you
1: nya jo go le go ile ntate man
0: thata
1: okay bye.

ka botlalo di fella fam o ka emela gore tse dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena kgante jaana ka nako ya lesome le bongwe. E ne e le dikgang ka botlalo tsa nako ya boroba bobedi di wetse jalo mo metsotsong e lesome le bongwe fela ke go tlogela nako ene e le ya boroba bobedi. Motsonetso o le tlhabile letsatsi se re mo make sa go sa mamarato a TYSCFM. Ke rata jalo go amogela ke go bafa fatshe kiralo ke re le tlhabile letsatsi la gompieno ke letsatsi la mosupologo kgwedi ke yone a Seetebosigo e tlhola jalo ke malatsi a le masome a mabedi le boroba bongwe. TYSCFM a re la ramelem.

Bobedi se re mo maake sa go sa mamarato TYS FM. Ee, ke dumela fa go siame motho wa me. Ee, e le gore a go ise go siame go tla siama ke re wa bona. Ee, ka re ga e le gore ga go ise go siame go tla siama. Ee, ga re robala re tshepa Modimo, ga re tsoga re a mo tshepa o re sireleditse. Ga o bone jaaka re bone tlhabo ya letsatsi yana. Ee, jaanong o seke wa lebala motswanetso gore ditshegogatso tse dingwe tsone di tla ka kutlo botlhoko. Ga ke re a bona gompieno ke ga o latlhegelwa ke tshepo, gompieno ke ga o a lela, ke ya go bolelela moswa letsatsi la gompieno motswanetso ka re ditshegogatso tse dingwe di tla ka kutlo botlhoko. Wena tswelele fela o rapela o seke wa ba inela, wa nkutlwa? Wena o seka wa ba wa inela, ditshegogatso tse dingwe di tla ka kutlo botlhoko. Ee, dilo tse dingwe ke melekwa fela, melekwa di tsubutla dipheonyana tse wai ka moso a wai di tsoga di eme. Ee, metsi ona a ba kgobera ga pitikologa a riana a go itsheka, metsi a ganke a pitikologela ruri la e lone lewatle tota kilo a bona ga makhubu a lewa. Ee, go tswa go a didimalanyana. Ee, jaanong nako dingwe motswane se ke rare ke re se ka ba tshaba sepe. Nako dingwe a dilo di phatlhagana, dilo di ya kwa. Ee, dilo di ya go sele, di leba go sele. Ee, di dira jalo gore di kgone go lomagangwa sentle botoka. Ee, nako dingwe dilo ga di phatlhalela, dilo di leba kwa, di dira jalo gore jaanong o kgone go lomaga dilo di tla siama. Ka bokhutshwane ke gore a kere motshwanetse go tla siama, se ka ba tshaba sepe, se ka ba boifa sepe. Ee, go tla siama ise go siama, gone go tla siama. Ee, jaanong seemo sa bosala ka bokhutshwane motshwanetsho a re riana ba re mo bogare jaana mebia go tla bo go thibile bontlha bongwe go le tsididi go tla go gonne fa gare kolo batlang gone ba re go tla bo go thibile bontlha bongwe go le tsididi go tla go gonne fa gare ka mmuane. Meshanshanyana a pula fela e solofetswe ko borwa ja lewatle. Ee, go tla nna le phefonyana e le e tshesenyana e tla fokanyetswa ko borwa bophirima meya jalo ko tota e tswa jalo ko borwa botlhaba meya jalo ko borwa bophirima ko Walvis Bay. Ba re metsi a tla ya tlase ke metsotso e le mebedi fela ke go tlogela nakwa boroba bongwe. Metsi a tla ya godimo ke metsotso e le masome a mabedi le borataro ke go yeng kwa nakong ya bone. Metsi a tla bo a ya tlase gape ke metsotso e le lesome le boroba bobedi ke go tlogela nako ene e le ya boroba bongwe bosigo. Letsatsi mo toropokgolo Windhoek ba re letlhabile jalo ke metsotso e le masome a mabedi le boroba bobedi ke go yeng kwa nakong ya boroba bobedi. Mme le tla phirima jalo kgotsa le dikela ke metsotso e le lesome le boroba bobedi fela ke go tlogela nako ene e le ya borataro. Ne le seemo sa bosela ka bokhutshwane motswane se se wetse jalo mo metsotsong e masome a mabedi le bone fela ke go tlogela nako ene e le ya boroba bobedi. Le tlhabile letsatsi le re tlhabetse mpho a botshelo keo a re le aramele.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC.

Ao tuna le tumana ndi nda etwa are United Nations tswana tse go etella pele matsapa go rarabolla mathata a Western Sahara. Dumela moreetsi a mogala ditlhogo tsa dikgang NBC, tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi tseo di balelwang ke Noa Madigwe. Amerika le Iran di dumalana go emisa ntwa, metsa dumalana go kopana kwa Qatar go rarabolla mathata a tsone mabapi le Strait of Hormuz. Moeteripele wa Palamente ya Venezuela, George Rodriguez, a re palo ya dintsho tse di bakilweng ke dithoromo tsa lefatshe tse di mašetla tse di neng tsa itaya Venezuela ka letsatsi la boraro e ne ya oketsega go nna 1,450. Europa e gatisa dintsho tsa batho ba le 1,300 tse di bakilweng ke mogote o feteletseng fa e sale ka kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le 21. Pakistan e tlhasela dikgaolo tse tharo tse di kwa botlhaba jwa Afghanistan, e bolaya batho ba le 63 le go gobatsa ba le 163. Kwa bokhutlhong seemo sa letlhoko la dijo le letlhoko la dikotla kwa Somalia se nna maswe le go feta ka lebaka la tlhaelo ya dipula. Letlhoko la madi le mathata a bakilweng ke seemo sa dikgotlang tsa kwa botlhabagare. Wetso di ne di le kalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi, re tsa dikgang tse di tla latelang ka nako ya bone e le dikgang ka bokhutshwanyane.

Sebajalo ba jamandlele yize a question of the day re sa jalo metsotsonye le sobele borobongwe go tswara go nya go ya bobedi sere bo sa go sa tiwa ya safa maso sa ratang ra dirati are bone wena go la pontsa tsile go mpieno gore go la le ma motsatsing lena la go mpieno ba re go la le Lance Barber ke mo dira le di filimi na le tsana di filimi.

mebile ke tsana ke re o setse ebile o baakanya madi a go reka thekete ya gago kgotsa o setse o e rekile o e beile ee ka gore jaaka kgwedi e re tsena mo go yone ya Phukwi ga e ya kwa bokhutlhong e balamalatša le 31 re tlabe re bona makgaolakgang a Miss Tin Namibia a tlabe le ka letsatsi la botlhano e be re tsatsi le le latelang kgwedi ya Phatwe e rogwa e tlabe le letsatsi la matlhatso e be re bona makgaolakgang a Miss Namibia yaanong tekete di setse di rekiwa di a rekiwa VIP rekiwa jalo ka sekete sa di-dollara tsa Namibia

Rea di conca camino. Rea bina. O jamonati. Re jamonati. Motiwa SFM. Mamorato wa gago. Submarine. Motiwa SFM.

o bui mama o ke ke be wa khona o le mo shebela ho motho jarisa morwalo o sheso ah jarisa morwalo o sheso ho ba di ena o ya khona ha solo ke le

mo eo lentswe la ga e le reng botshepegibo ga e bo a tshepagala lentswe la ga e le re ditshepiso tsa gae o diphethagatsa

lerato ke modimo ya direko Jehova Jehova o tshepile ha o soka o mphoqa ha e sale o mphihlela

la pile jwalo bina di hosana ho tse ho le bohloko jwalo bina di haleluya ho sena mosebetsi ere ke a leboha bana ba tse ba tawa ere o ya hale utlwa haibo ke nako ya ho nyakalla Kinakwa yao nyakala Kinako